0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

0: Love.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックボックス。
1: Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Milano non esiste. Solo un taxi che ti passa accanto. È la rosa che non hai comprato.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831. Skeletons.

0: skeletons.
1: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

serve avare, bloccandomi sul parlare. Perché mi perdo in più di mille strade, vuoti senza un senso, sete senza benzinare, sto in incrocio a fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 6 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, quando vi sentite giù preferite isolarvi, tuttavia cercate di aprirvi e sfogarvi oggi, poiché la vita potrebbe sorprendervi con emozioni inaspettate capaci di tirarvi sul morale. Nel lavoro coltivate calma ed equilibrio. Toro, che siate in una coppia stabile o in un legame appena sbocciato, riuscirete oggi a migliorare la situazione sentimentale. Nel lavoro ve la caverete egregiamente grazie a qualche colpo di genio e a un intuito infallibile. Gemelli, giornata traballante tra pochi alti e tanti bassi. Le stelle potrebbero creare qualche situazione contraddittoria, generando un po' di tensione nei rapporti di coppia soprattutto. Nel lavoro sarà importante rallentare i ritmi. Cancro, lasciatevi ispirare dagli eventi del giorno. Tale prospettiva vi darà la spinta necessaria per rimettervi in gioco. Sul fronte professionale siete in un periodo favorevole, raggiungerete i risultati desiderati. Leone, un viaggio in ottima compagnia con una positiva disposizione d'animo vi stimolerà e al contempo rilasserà. Sul fronte professionale si profilano novità importanti legate al vostro ruolo. Vergine, finalmente buone notizie! Per chi è alla ricerca dell'anima gemella si prospettano nuove e interessanti conoscenze, con relative ottime novità, situazioni promettenti all'orizzonte anche per il lavoro. Bilancia, la giornata in alcuni momenti richiederà cautela, soprattutto in amore. Nel lavoro qualcuno potrebbe tentare di invadere la vostra privacy, proteggete i vostri interessi. Per alcuni, buone prospettive per nuove entrate finanziarie. Scorpione, le stelle promettono incontri magici e ricchi di emozioni. Sul fronte lavorativo la vostra energia sarà al massimo. Vi sentirete capaci di affrontare qualsiasi sfida e di ottenere ottimi risultati. Sagittario, non resisterete oggi alla legge del cuore e vi lascerete andare ad ogni sorta di dolce sentimento. Nel lavoro concentratevi sugli obiettivi e non fatevi distrarre da eventuali pettegolezzi o delusioni. Capricorno, in amore è giunto il momento di prendere decisioni importanti riguardo alla vostra attuale situazione. Nel lavoro mantenete la perseveranza e cercate di concludere gli affari che potrebbero rivelarsi vantaggiosi a lungo termine. Acquario, nella parte centrale della giornata le cose andranno abbastanza bene, ma nel pomeriggio potrebbe essere necessario tenere sotto controllo alcuni eventi non messi in conto. Nel lavoro sarete in grado di far fronte ad ogni impegno. Pesci, in amore approfittate della giornata per pianificare qualcosa di speciale con chi vi è vicino. Nel lavoro siate lesti nel prendere decisioni o fare scelte opportune. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Eco. La memoria è il pilastro dell'identità e della vita. Senza memoria non c'è storia e senza storia non c'è futuro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «Non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara, in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: assenza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Jules Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore dopo l'idrogeno e l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raff è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla Hit Parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore e regista italiano Sergio Castelletto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Geppi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero. La sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
2: Dorados.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffi o appuntamenti in ambienti pubblici. Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. Qualcuno sta pensando a un cambiamento radicale. Toro, dopo tante rinunce adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui vostri progetti. In amore, la relazione con il partner è destinata ad evolvere. Gemelli, non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme ogni giorno. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni, tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare un po' di ordine. Cancro, uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ma fatelo ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso. Usatelo per vivere, non per sopravvivere. Leone, questa giornata vi offre l'opportunità di prendere decisioni significative riguardo a legami affettivi, a finanze condivise o alla gestione economica familiare. La condizione psicologica e morale è eccellente. Vergine, questo periodo è particolarmente propizio per coltivare armonia con i vostri cari. Siete in piena fioritura di idee e iniziative. Date loro forma per rendere felici voi e le persone che vi circondano. Bilancia, siete pieni di energia. È il momento perfetto per fare un passo in avanti ed essere audaci con i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere il controllo della vostra vita, dimostrare le vostre capacità e lanciare nuove idee. Scorpione, prendetevi cura del vostro benessere ricominciando a fare un po' di attività fisica. Le relazioni potranno fiorire e sarà il momento propizio per dare il via a nuovi progetti insieme. Se porterete a compimento i compiti più tosti, avrete del tempo di qualità da dedicare ai vostri passatempi. Sagittario, noterete oggi che le persone intorno a voi saranno più aperte e collaborative, rendendo questo il momento ideale per esprimere le vostre idee e i vostri progetti. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze. Capricorno, è fondamentale che rallentiate il ritmo e vi concediate del tempo per ricaricare le energie. Non rimandate oltre la cura di voi. Tra persone dalla forte personalità potrebbero sorgere discussioni accese. Acquario, è il momento ideale per portare a termine un'impresa, rafforzare i successi ottenuti o siglare un accordo significativo che tocchi la sfera familiare, economica, lavorativa o affettiva. Pesci, il vostro umore è eccellente oggi e un'intensa carica di energia vi spingerà a intraprendere nuove iniziative. Siete molto determinati a rimettervi in gioco, a progredire e a ristabilire i contatti con coloro che potranno sostenervi nel vostro percorso. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. Non si può misurare l'affetto che lega due esseri umani dalla quantità di parole che si scambiano. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 8 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
1: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
1: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
1: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

la giornata prende avvio sotto un cielo pulito, frizzante e nitido. Nel pomeriggio qualche nube sfiora i rilievi, ma il tempo resta asciutto. La sera torna chiara, stabile, e il fresco della sera porta un'aria così chiara che sembra di respirare profondità.

0: Lala.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box.
1: Passiamo a parlare della situazione nelle carceri. Il SAPPE denuncia una nuova aggressione a Torino, dove un agente di polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante l'accompagnamento all'ora d'aria. Ferite giudicate guaribili in 3 giorni. Il sindacato parla di emergenza sicurezza, organici insufficienti e chiede interventi immediati al Ministero della Giustizia per tutelare il personale.
2: Circa 2,5 milioni di euro in arrivo per la Valle d'Aosta dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Lo annuncia il sottosegretario Alessandro Morelli. Si tratta di 67.000 euro di risorse complementari ai fondi europei e di oltre 2,4 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, destinati a nuovi interventi per crescita economica, coesione sociale e sviluppo locale. Morelli sottolinea che l'obiettivo è trasformare le risorse in servizi e opportunità per i cittadini.
1: Ora passiamo a parlare delle assunzioni nella scuola. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027. Previsti 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, insieme a 346 dirigenti scolastici, 79 educatori, 2.628 insegnanti di religione e oltre 12.000 unità ATA. Il ministro Valditara parla di un investimento per garantire stabilità alle scuole e continuità didattica agli studenti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomba. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
3: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi, Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Allora, molto bene, martedì, ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, vabbè, anche meno, puntata, anche perché è una puntata speciale. C'è poco da mettere effetti sonori, gente incazzata nera quando ci sono le puntate speciali. Però non vuol dire questo che non esista tutto il resto della radio, che non esista qualcuno che legge quello che scrivete al 349-722-5831. Siete sempre in tanti a farlo e vi inviterei a continuare anche in questa settimana un po' di passaggio. Siamo ad agosto, giustamente, un momento un po' così per tutti. Si va in ferie, molti di voi anche saranno in ferie, voglio dire, no? Quindi so, è una cosa reciproca, mutuale. Iniziamo con un disco, prego. No.

0: io ho avuto il mio periodo Winnie the Pooh anni fa, in cui mi nutrivo praticamente di miele, cioè la mia dieta era composta da miele più qualcos'altro. Poi ho capito che era, diciamo, non sanissimo, esagerare non è una cosa migliore, perché è tipo zucchero puro, e quindi ho leggermente ridotto, no? Ma c'è un uomo che ha appena vinto, appena fatto un record, ha mangiato più di un chilo di miele, però in un minuto, cioè non in un giorno, in un minuto. Cioè, ma come fai? Anche, poi non riesci a mandarlo giù il miele, perché comunque è denso, cioè non puoi bertelo, è veramente una sfida crudele da fare, no? È riuscito a mangiare, mandato giù, fate voi, 1273 grammi di miele in appena 60 secondi. Si chiama André Ortolf, un tedesco, già noto nell'ambiente delle sfide alimentari estreme. Ma perché esistono queste cose? Io non capisco.
1: E poi sei arrivata tu a rubarmi un armadio dentro casa, a convincermi a fare la spesa,

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Vabbè, quindi c'è un nuovo re in città, anche questo tedesco André Ortolf, che è riuscito in 60 secondi a mandare giù 1,2 kg di miele. Io veramente, no, c'è anche il video, c'è veramente un cretino totale. L'ha mangiato, è andato giù col cucchiaio, cioè praticamente si è messo con una mano dietro la schiena. Poi perché? Perché questa cosa, come se fosse, sto guardando il video, veramente un matto questo. Devo dire una cosa però, era un miele praticamente liquido, cioè un miele molto poco cristallizzato, no? Quindi l'ha quasi bevuto, ma comunque bersi un chilo di miele in un minuto non è una roba facilissima. Ricordiamo che questo comporta un rischio per la salute, quindi non fatelo. Non è ovviamente solo un enorme quantitativo di zuccheri che assumi in una volta sola, che non fa mai bene, ma anche la consistenza dell'alimento, perché parliamo comunque di un alimento denso e vischioso che frena la deglutizione e aumenta il pericolo di soffocamento. Quindi la sfida vera era questa, cercare di non morire mentre buttava giù questo chilo di miele. Ovviamente tutto messo su Instagram per diventare famoso, e io infatti ne sto parlando e ho fatto il suo gioco. Beh, almeno questo, diciamo, gli va riconosciuto, bravo, applausi, applausi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: E questo era il Music Box, vi ricordo che questo appuntamento torna tra esattamente un'ora.
12: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Beh, già che siamo nel filone gare alimentari estreme record, vogliamo ricordare, oltre al deficiente che si è mangiato un chilo di miele in 60 secondi, anche questo americano che ha mangiato 76 hot dog in 10 minuti, Joy Chestnut. Mamma mia, un genio veramente. Poi abbiamo 224 ali di pollo in un singolo pasto per James Webb nel 2025. Concorso che si chiama Wings for Wishes, incredibile. Tra l'altro ha battuto quello degli hot dog che si era fermato a 198, quindi quello lì è specializzato. Questa gente si specializza, cioè fa solo questo. Cioè, poi abbiamo sempre lui, sempre Joy Chestnut, che è tipo il Cristiano Ronaldo dell'idiozia, cioè delle sfide alimentari, che si è tirato giù 12 libbre di cocktail di gamberi in 8 minuti, cioè sarebbero 5 kg e mezzo di gamberi e salsa, che schifo, una roba che odio proprio, quella salsa lì non la sopporto. E poi ancora abbiamo Takeru Kobayashi, che a occhio sembrerebbe proprio giapponese, 12 hamburger in 3 minuti. Tra l'altro a Milano, nel 2014, è venuto in Italia a fare questa cosa, allo show dei record. In pratica questo vuol dire mangiare un hamburger ogni 15 secondi. Questo è. Ne abbiamo altri se volete, tra poco li vediamo perché mi sta intrippando alla fine sta cosa.

0: Quindi siamo finiti a parlare di record in sfide alimentari estreme. Abbiamo già visto qualcosa di molto preoccupante poco fa. Ma come dimenticare le 10 salsicce in un minuto della britannica Lea Schutzkever, stabilito nel 2020, vuol dire una salsiccia ogni 6 secondi. E poi ancora abbiamo una pizza da 12 pollici. Cosa vuol dire 12 pollici? Tipo un televisore. Inventi che unità di misura è per una pizza, scusami, sarà avrà un diametro, cioè, non so, in 23 secondi, per di più usando coltello e forchetta. Vabbè, questo mi sembra un aiuto in realtà, non so, come doveva mangiarlo, scusami, con le mani, forse sì. Poi ancora abbiamo una fetta di pane in 8 secondi, beh, dipende quanto fosse grossa però, non è dato a saperlo. Abbiamo un danese che si chiama Erik Tenmark, cioè spero sia danese perché con quel cognome lì non potrebbe che essere danese. 23 libbre di strawberry shortcake, praticamente sono 10 kg di torta in 8 minuti. Abbiamo anche una che è riuscita a fare il record dei pepperoni rolls, che non so bene cosa siano, 36 in 10 minuti. E poi c'è anche il misto, attenzione, abbiamo anche il misto. Geoffrey Esper è riuscito a divorare 7 ali di pollo, mezzo chilo di nachos, 3 hot dog, 2 pizze e 3 granite in 7 minuti e 13 secondi. La domanda è sempre solo: perché?
1: Canzone stupida.

Questo dato sul turismo, che è interessante secondo me, parla di un dato Istat: dal 2015 a oggi i prezzi di ristorazione e, diciamo, alberghi sono aumentati del 31%. La cosa che un po' fa specie è invece vedere le retribuzioni di chi lavora in questo settore, che sono cresciute solo nello stesso periodo dell'11%, senza considerare, come scrive l'Istat in questo report, che il 70% dei lavoratori del settore turistico, di fatto, e parliamo anche di ristorazione, ce lo mettiamo insieme, ha contratti stagionali e precari. Se tu vai addirittura al 2012 e lo confronti con oggi, i prezzi sono aumentati del 60%, mentre le retribuzioni, anche prendendo il 2012, non dico che sono rimaste ferme, ma quasi, sono cresciute davvero molto molto poco rispetto all'aumento dei prezzi, che ovviamente non dipende solo, no, da questo, dipende anche dal costo dell'energia, da tutto quello che sappiamo, le materie prime, insomma, cose che conosciamo molto molto bene. Però questo è uno spread tra stipendi e prezzi che fa di nuovo interrogare su quanto questo settore possa essere un settore trainante per la crescita e la produttività.

0: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
1: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
2: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
1: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
2: Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto di Ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
1: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Però lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ci sono montagne che appartengono a un territorio e montagne che appartengono all'immaginario del mondo. Il Cervino è una di queste. La sua silhouette, così perfetta da sembrare disegnata, è diventata un simbolo universale. Se ne parla anche in questi giorni, con le frane che hanno di fatto chiuso la montagna, hanno bloccato le salite per la sua pericolosità. Ho letto sul sito della radiotelevisione svizzera un articolo che colpisce. Dice che il Cervino è la montagna più mortale della Svizzera e i social network stanno peggiorando ulteriormente la situazione con una amplificazione di questa notizia, che probabilmente è infondata, perché penso che sia il massiccio del Monte Bianco ad essere complessivamente la montagna più pericolosa. Eppure ogni anno migliaia di persone tentano la salita al Cervino. Molte sono preparate, accompagnate da guide esperte, perfettamente consapevoli delle difficoltà. Altre invece arrivano attratte dall'immagine social. Ecco perché la pericolosità dei social network, che in qualche maniera rendono questa montagna apparentemente alla portata, perché i social network hanno questa straordinaria capacità di semplificare la realtà. La vetta diventa un'immagine da condividere, un trofeo personale. Sul Cervino La difficoltà non consiste solo nell'arrampicare. Il percorso può trasformarsi in un labirinto di rocce, la stanchezza mentale può ridurre la lucidità, la maggior parte degli incidenti avviene purtroppo durante la discesa. Il Cervino l'ho sempre percepito anche come qualcosa di profondamente identitario. La grande becca, il grande picco, come si dice nella Val Tournanche, e questo restituisce un rapporto di familiarità, di rispetto. La storia del Cervino è un intreccio di geografia, cultura, alpinismo e persino politica. La montagna della leggendaria rivalità fra l'inglese Edward Whymper, che arrivò per primo, e Jean-Antoine Carrel, separati da poche ore nella conquista della vetta. È la montagna che ha cambiato il destino dell'alpinismo moderno. La sua sagoma ha rappresentato per decenni il Toblerone, il cioccolato, finché le regole svizzere non ne hanno imposto la rimozione dopo il trasferimento di parte della produzione di questo cioccolato all'estero. Continua invece a vivere nel logo della Paramount Pictures. Da ragazzo, il grande premier inglese Winston Churchill sognava di scalare il Cervino. Aveva 19 anni quando raggiunse le Alpi con questa ambizione. Dopo altre ascensioni, tra cui il Monte Rosa, dovette rinunciare al Cervino. Suo precettore giudicava l'impresa troppo rischiosa. Quasi mezzo secolo dopo, in uno dei suoi grandi discorsi della Seconda Guerra Mondiale, paragonò la vittoria contro il nazismo a una cima ormai visibile ma ancora da conquistare. Eravamo proprio nell'ultimo periodo del conflitto. Viviamo in un tempo che ci convince che tutto sia possibile, che basti volerlo davvero, che ogni obiettivo possa essere raggiunto senza mediazioni. La montagna invece insegna il contrario. In fondo, il miglior alpinista non è sempre chi arriva in vetta. Molto spesso è chi sa capire, al momento giusto, che quella cima sarà ancora lì domani, mentre la vita purtroppo
3: da Aosta, no. L'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco. Come?

Molto bene, allora sempre sia lodata la nostra redazione che ci informa puntualmente anche in queste giornate in cui il sottoscritto è un po' vacante, puntata speciale, grazie. Allora entriamo nella seconda ora con un bel disco, dai.

Parlando ancora un po' di dati e statistiche, sapete qual è il paese al mondo con più campi di padel? Non è l'Italia, ma per un pelo, perché siamo il secondo paese al mondo. Il primo è, credo sia il Messico, no? O meglio, il Messico è il paese dove è nato, diciamo così, il padel. Sicuramente l'Italia è la seconda in assoluto, chi è la prima adesso lo scopriamo insieme. Però abbiamo avuto un boom in Italia davvero importante. Secondo il World Padel Report 2025, l'Italia è oggi il secondo paese al mondo, dopo la Spagna e davanti all'Argentina, la culla storica di questo sport, appunto, che è nato in Messico alla fine degli anni 60. Abbiamo, pensate, 10.220 campi, 2 milioni, più di 2 milioni di praticanti e circa 5 milioni di persone interessate, diciamo così, a questo mondo del padel.

Beh, che ci fosse stata un'esplosione del padel ce ne eravamo accorti, che fossimo addirittura il secondo paese al mondo dopo la Spagna per numero di campi da padel, no, molti io li ho visti proprio migrare dal calcio a 5 al padel, no? Intorno a me molte persone. È stato però, secondo lo studio che stiamo analizzando, il World Padel Report 2025, il Covid a dare una botta decisiva. Dal 2019 in effetti il padel ha iniziato a diffondersi e a essere praticato un po' ovunque in Italia. Grande spinta, dopo mesi di isolamento, distanziamento e sport fatto in solitaria, gli italiani hanno trovato nel padel il modo migliore per riavvicinarsi allo sport, forse perché era uno sport non di contatto, a differenza appunto del calcio, calcio 5, quindi è uno sport di squadra, tutto sommato semplice da imparare, capace di generare un forte senso anche di alleanza, di comunità tra amici e famiglie. Credo sia uno sport dove non si litiga neanche troppo, adesso non lo so perché non l'ho mai praticato, magari ce lo può dire qualcuno, a differenza di altri, sempre di cui sopra. È stato soprattutto il Lazio a trainare questo successo nel padel in Italia, 2014 campi, quindi da solo il Lazio ha il 20% dell'intera offerta nazionale, e Roma in assoluto ha 250.000 praticanti ed è la terza città al mondo per numero di campi dopo Madrid e Barcellona.

0: Music Box!
1: Ora passiamo a parlare della norma di attuazione sulle concessioni delle acque. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che riconosce alla Valle d'Aosta le competenze previste dallo Statuto Speciale. Il presidente Renzo Testolin esprime soddisfazione per un provvedimento che avrà ricadute positive sul piano economico, ambientale e sociale, rafforzando l'autonomia regionale.
2: Parliamo ora del decreto sull'intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le nuove norme che adeguano la legislazione italiana alle disposizioni europee. L'IA entra stabilmente nei percorsi educativi, con 100 milioni destinati alla formazione dei docenti e misure per contrastare l'emergenza educativa legata all'abuso di social media e tecnologie. Il ministro Valditara parla di promessa mantenuta.
1: Ora passiamo a parlare del canile e gattile regionale. A un anno dalla nuova gestione affidata al consorzio COB, la struttura traccia un bilancio positivo con 565 movimenti gestiti, 245 animali rientrati o adottati e nuovi servizi per salute, recupero e volontariato. Introdotti i volontari liberi, percorsi educativi e attività di inclusione sociale. L'assessore Marzi parla di un presidio che tutela gli animali e restituisce valore alla comunità.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Beh, diciamo che quando uno pensa all'all you can eat, pensa soprattutto al sushi, pensa a quel tipo di format lì. In realtà l'all you can eat inizia a uscire anche da quel mondo e andare in altri luoghi della gastronomia. Per esempio a Rivarolo Canavese e anche ad Alba, due gelaterie hanno proposto questa formula, cioè il prezzo fisso all you can eat a livello di gelato. È un po', devo dire, sul gelato non è che puoi mangiarti un chilo, no? Anche se c'è chi riuscirebbe, però di fatto è questo: tu paghi 12 euro in uno di questi due, quello di Rivarolo, puoi richiedere più volte lo stesso gelato con un topping incluso. Un topping credo sia tipo, non lo so, la panna, ste robe qua, no? Che li puoi mettere sopra. Quindi non è un buffet con decine di gusti diversi, la base è sempre quella, te la preparano al momento, però insomma puoi mangiare quanto vuoi per 12 euro. Non so bene quanto, ci sono altri cibi a cui uno potrebbe provare ad applicarla, no? Questa formula, all you can eat. Adesso ci pensiamo un attimo, ci riflettiamo su questa fondamentale questione. 349-722-5831 per dirci magari un suggerimento anche in base ai vostri gusti. Peraltro leggevo che il concetto di all you can eat applicato al gelato non è neanche nuovo, perché già nel 2019 a Milano qualcuno ci aveva pensato, e in effetti questo era fatto soprattutto per un richiamo social, cioè il fatto di fare un prezzo fisso, la possibilità di fare il bis, sono cose che, diciamo, soprattutto come novità funzionavano molto bene su TikTok e su Instagram. Ora non so bene quanto fatturino adesso queste gelaterie che hanno inventato questa formula dell'all you can eat, però non sono gli unici cibi a cui sono state applicate queste cose. C'è anche chi ha fatto la pizza all you can eat, ad esempio, no? C'è anche questa come cosa. C'è chi, appunto, vabbè, sull'orientale l'abbiamo detto, sono spopolati, non negli ultimi anni questo genere di ristoranti e di formule al momento hanno un po' il monopolio, diciamo, no? di questa cosa. C'è chi è molto scettico, naturalmente i puristi sono molto molto scettici su questa cosa qui. Ci colleghiamo adesso un attimo con un disco, sentiamo un disco al volo, vai, poi torniamo.

0: La giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco

facciamo questa bella classifica di quali sono le località balneari più care d'Italia, visto che il periodo è anche quello. Allora, come meno prendiamo insomma le più note, quantomeno alcune delle più note, poi sono talmente tante, ragazzi, che è impossibile fare una classifica completa, però se ne è occupata Wilita di fare questa sorta di censimento e ha visto che a Lignano, per esempio, il costo medio delle prime quattro file, parliamo quindi di lidi balneari privati, nell'inizio di agosto era stato di 157 euro, quindi questa è la media, diciamo, no? Adesso non so bene di cosa si riferiscano, cioè una settimana dovrebbe essere, no? Una settimana, ok, perfetto. Alassio, andando dall'altro lato, quindi dall'Adriatico, andiamo in Liguria, 340 euro, quindi siamo già su numeri decisamente più importanti. Viareggio, siamo sui 230 euro per una settimana, ripeto, nelle prime quattro file, prima di stare al cinema. Rimini, Senigallia, sono sui 158 euro, mentre dove si alza un po' di più è Gallipoli in Puglia, 324 euro. Alghero, più o meno un po' sotto, sta a 274, quindi siamo in Sardegna, mentre Taormina sta intorno ai 237 euro. I dati sono presi da un'analisi fatta da Altro Consumo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista, che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

bene, penso sia il caso, come sempre, di ringraziare la nostra bellissima. No, perché? Sono belli davvero loro. Rifacciamo, aspetta. Penso sia il caso di ringraziare ancora una volta la nostra bellissima. Cioè, partita la sigla. No, togli. Dicevo, penso sia il caso ancora una volta di ringraziare la nostra bellissima redazione per averci informati. Entriamo così nella terza ora di questa puntata speciale.

0: La giostra.
1: Bellissimo pubblico.
2: No, stavo guardando questo articolo che riunisce, raccoglie i mestieri più assurdi che si possono svolgere. Sono sempre delle cavolate di solito questi articoli seschi pedali, però ce ne sono alcuni interessanti. Allora, alcuni che francamente mi sembra un po' difficile. Tipo, io devo veramente credere che esiste qualcuno pagato per scaldare i letti delle persone? Letteralmente scaldare, soprattutto negli alberghi pare questo servizio sia sempre più richiesto, ma non ci credo. Ma scusa, ma se io so che nel mio letto ci sei appena infilato uno, magari con le stesse lenzuola non cambiate, perché se lo scopo è scaldare non le puoi cambiare, mi fa anche un po' schifo. Di solito tu arrivi in un albergo la prima notte, le lenzuola sono pulite, insomma si lava, non è che c'è uno dell'albergo che le ha scaldate, perché schifo, ma non è vera sta cosa, dai. Poi questo sì, l'avevo già sentito, l'assaggiatore del cibo di animali, pagati per assaggiare nelle aziende che producono cibo, per assaggiare i cibi degli animali. Io non so bene come funzioni questa cosa, ovviamente ci sono persone ormai con un gusto allenato a riconoscere, no? A riconoscere cosa può funzionare e cosa no. Terzo mestiere assurdo, il driver subacqueo. In questo caso in Florida l'hanno lanciata l'idea, ma anche a Zanzibar e anche in Svezia. Alberghi che hanno una particolarità, cioè si trovano centinaia di metri sott'acqua. Quindi c'è questo nuovo tipo di turismo che sta avendo anche buon successo, pare, con soggiorni sott'acqua, sottomarini. Quindi ti danno la garanzia di una grande pace, cioè sei nell'oceano, sotto non so quanti decine di metri. E la peculiarità è proprio nel fatto che ci sono questi delivery subacquei, cioè praticamente ti portano, ovviamente, no? Ti portano e poi soprattutto ti consegnano qualsiasi tipo di cibo. E ci sono persone che devono fare questo lavoro qua, devono guidare queste imbarcazioni che vanno sotto. O a volte sono anche dei sub professionisti istruiti a orientarsi in mare, che affrontano condizioni climatiche assolutamente sfavorevoli per portarti tipo il sushi. Questo potrebbe essere visto anche come una forma di sfruttamento per garantire lussi abbastanza assurdi. Può essere questo. Poi insomma ci sono veramente una miriade di lavori. Lo spettatore di Netflix, devi recensire in anteprima, no, le serie per capire se funzionano oppure no. Il cercatore di palline da golf, cioè ce ne sono di mestieri assurdi, ma ne ho trovato uno che secondo me li batte tutti. In questo caso arriva dalla Thailandia e sono dei geni. Questi sono veramente dei geni, sono dei ragazzi anche giovani che si sono inventati business, veramente. Qualcuno potrebbe dire basato sulla creduloneria. Non lo so, giudichiamo noi tra poco.

0: la giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: La giornata prende avvio sotto un cielo pulito, frizzante e nitido. Nel pomeriggio qualche nube sfiora i rilievi, ma il tempo resta asciutto. La sera torna chiara, stabile e il fresco della sera porta un'aria così chiara che sembra di respirare profondità.

0: La giostra.
1: Sì, qualcuno potrebbe dire che questi due studenti thailandesi sono inventati un business, è vero, sfruttando un po' la creduloneria delle persone. Poi so che chi ci crede in queste cose detesta che gli si dia del credulone, però permettetemi che se uno crede ai fantasmi, forse un po' di creduloneria ce l'ha. In questo caso parliamo di una coppia di studenti thailandesi che ha creato un sistema, un servizio di certificazione di avere la casa libera da fantasmi. Cioè loro cosa fanno? Dormono nella proprietà che è ritenuta da un proprietario, da qualcuno, problematica, sospetta, dice c'ho il dubbio che ci sia un fantasma. Dopo che ci hanno dormito, ha dato tutto bene, dicono guarda, ti do il certificato, a posto, abbiamo controllato, abbiamo fatto i nostri, diciamo, esami, i nostri controlli, non so bene quali siano. Quindi niente, riescono a fare questa cosa, si fanno pagare per farlo. A quel punto, se tu vuoi la casa ghost free, senza fantasmi, vai da loro, gli paghi, gli offri anche una notte così per dormire tranquillo, tutto eccetera, vitto alloggio per una notte e a posto, e loro ti dicono benissimo, la tua casa è a posto, puoi andare ad abitarci. Quindi mi sembra un'ottima idea, sembra un ottimo business.

0: andiamo verso il Music Box, che è uno spazio dedicato a un classico, una canzone che per un motivo o per l'altro è rimasta un po' in testa a tutti e che noi ogni ora alla mezza andiamo a recuperare. Colleghiamoci.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Ed era il Music Box di oggi. Se vi è piaciuto mettete un like. No, non siamo su YouTube. Vabbè, volevo dire in realtà che se volete potete arricchire questa rubrica mandandoci dei suggerimenti al 349-722-5831 con un titolo di un disco che secondo voi ci starebbe molto bene all'interno di questo spazio.

Questo invece è destinato alle persone che hanno problemi a dormire la sera. Io non rientro per fortuna tra queste, però ci sono persone che fanno fatica e ci sono dei trucchi, dei trucchettini. In questo caso non è che c'è proprio uno studio, però c'è un parere medico da parte di un dottore che si chiama Amir Khan. Adesso io non so nient'altro, so che è molto seguito sui social, ha più di 1 milione di follower su Instagram e così via, e che ha condiviso un approccio diretto e accessibile. Prima di pensare a rimedi estremi per dormire, bisogna lavorare sulla cosiddetta igiene del sonno, cioè tutte quelle abitudini che precedono il momento in cui ti ficchi a letto, come si dice, no? E quindi niente scorciatoie magari, però piccoli cambiamenti costanti da mantenere per almeno 2-3-4 settimane, in modo che il corpo si adatti davvero. Quindi non basta farle una volta, ma più volte durante le settimane. E vediamo tra poco quali sono, a questo punto. Io sono curioso, dai, sentiamo.

0: computer mi dice addirittura di fine anni 80. Io dimentico sempre che Lenny Kravitz ha tipo 160 anni ed è una specie di vampiro, quindi non mi sembra possibile che a fine anni 80 fosse già in giro, invece sì. La seconda invece sicuramente tra il, vado un po' a memoria, fine anni 90 inizio 2000, Coldplay. Era In My Place. Scegliete tra queste due, quindi uno Lenny Kravitz con Let Love Rule e due Coldplay con In My Place.
1: La giostra.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar che ha eliminato in 2-7 il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Alla fine del ballottaggio vincono i Coldplay, quindi li riascoltiamo in questo disco del 2002, In My Place.

0: Molto bene, allora archiviato il disco libero, direi che possiamo salutarci. Siamo arrivati alla fine anche di questo martedì. Vi lascio con le notizie, con il resto dei programmi di Top Italia Radio. E per oggi da Riccardo è tutto. Ciao.
1: La giostra.

0: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
1: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
2: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso a arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
1: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la protezione civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
1: Il calciomercato, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. Il Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Passiamo a parlare della situazione nelle carceri. Il Sappe denuncia una nuova aggressione a Torino, dove un agente di polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante l'accompagnamento all'ora d'aria. Ferite giudicate guaribili in 3 giorni.

0: giorni. Il sindacato parla di emergenza sicurezza, organici insufficienti e chiede interventi immediati al Ministero della Giustizia per tutelare il personale.
1: Circa 2,5 milioni di euro in arrivo per la Valle d'Aosta dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Lo annuncia il sottosegretario Alessandro Morelli. Si tratta di 67.000 euro di risorse complementari ai fondi europei e di oltre 2,4 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, destinati a nuovi interventi per crescita economica, coesione sociale e sviluppo locale. Morelli sottolinea che l'obiettivo è trasformare le risorse in servizi e opportunità per i cittadini.
0: Ora passiamo a parlare delle assunzioni nella scuola. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027. Previsti 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, insieme a 346 dirigenti scolastici, 79 educatori, 2.628 insegnanti di religione e oltre 12.000 unità ATA. Il ministro Valditara parla di un investimento per garantire stabilità alle scuole e continuità didattica agli studenti.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello?
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers,
9: dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: L'ex consigliere comunale a Cromontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
2: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
3: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
2: Il tennis: Fabio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Block e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open invece è attesa a breve.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen grazie alle reti di Conceição e McKenny. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia, che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
1: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
2: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
1: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
2: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
1: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il Carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniel Medvedev e il numero 2 del seeding Ujie Aliassime e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo a parlare della norma di attuazione sulle concessioni delle acque. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che riconosce alla Valle d'Aosta le competenze previste dallo Statuto Speciale. Il presidente Renzo Testolin esprime soddisfazione per un provvedimento che avrà ricadute positive sul piano economico, ambientale e sociale, rafforzando l'autonomia regionale.
2: Parliamo ora del decreto sull'intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le nuove norme che adeguano la legislazione italiana alle disposizioni europee. L'IA entra stabilmente nei percorsi educativi, con 100 milioni destinati alla formazione dei docenti e misure per contrastare l'emergenza educativa legata all'abuso di social media e tecnologie. Il ministro Valditara parla di promessa mantenuta.
1: Ora passiamo a parlare del canile e gattile regionale. A un anno dalla nuova gestione affidata al consorzio COB, la struttura traccia un bilancio positivo con 565 movimenti gestiti, 245 animali rientrati o adottati e nuovi servizi per salute, recupero e volontariato. Introdotti i volontari liberi, percorsi educativi e attività di inclusione sociale. L'assessore Marzi parla di un presidio che tutela gli animali e restituisce valore alla comunità.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

0: Apri il computer dopo giorni di relax, clicchi sull'icona della posta e bam, 300 email arretrate che ti fissano minacciose.
1: Beh, la tentazione classica è mettersi lì, leggerle tutte una a una, perdendo la prima mezza giornata di lavoro e vedendo sfumare all'istante tutto relax accumulato in vacanza.
0: Oppure selezionare tutto e segnare come già letto, col rischio però di perdersi quella comunicazione davvero urgente o importante.
1: Sì, ma nel 2026 l'intelligenza artificiale può fare da segretaria personale per la nostra posta, separando il grano dalla paglia, prima ancora che iniziamo a leggere.
0: La prima app utilissima per organizzare il flusso si chiama Sainbox.
1: Sainbox analizza le mail in arrivo usando l'AI, lasciando nella casella principale solo le cose urgenti che richiedono la vostra attenzione, mentre sposta newsletter, promozioni, notifiche secondarie in cartelle separate.
0: Così, quando aprite la posta trovate solo le 10 cose che contano davvero, anziché un mare di notifiche inutili.
1: E per quelle discussioni lunghissime con 30 risposte in coppia, in cui è possibile starci dietro?
0: Lì entra in gioco il secondo strumento salvavita, Shortwave o Superhuman AI,
1: che vi crea un riassunto di 3 righe dell'intera catena di mail, dicendovi chiaramente: punto della situazione, Mario ha provato il progetto, Luca chiede conferma della data.
0: In 3 secondi avete il quadro completo senza dover rileggere settimane di botta e risposta.
1: E per rispondere con garbo e professionalità a tutti quelli che vi chiedono aggiornamenti, c'è l'assistente integrato della posta.
0: Voi scrivete 3 parole chiave, tipo confermo la riunione per martedì e mando il file, e l'AI vi compone una mail perfetta, formale ed elegante, già pronta da inviare.
1: Ecco, quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per un rientro post vacanze senza ansie.
0: Sainbox per filtrare le mail importanti, Shortwave o Superhuman per riassumere le discussioni lunghe, e l'AI di scrittura per rispondere in un tap.
1: Io direi che usare la tecnologia per svuotare la casella di posta ci restituisce il tempo per ripartire con il passo giusto e senza soprattutto un affanno.
0: Perché il segreto per far durare i benefici delle vacanze non è evitare il lavoro, ma affrontarlo con un metodo più leggero e intelligente.
1: Se ci pensate, l'AI non sostituisce la nostra testa, ci toglie soltanto l'ansia dell'accumulo per poterci far concentrare subito su ciò che conta davvero, con la mente ancora fresca e riposata. Dai, riprendete il controllo della vostra casella, per oggi era tutto.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
2: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
3: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
2: L'ex consigliere comunale a Cramontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità e il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
3: Ed è tutto. A più tardi.

Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, sono le 15:08 minuti di questo martedì 18 agosto 2026, sta per partire una nuova puntata di Break On. Staremo insieme fino alle 18, radio, video network e l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. Si parte con Madame Marrakesh, volevo capire.

L'ultimo successo di Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, loro volevano capire tante cose, cerchiamole di capirle insieme a questo punto. Sono le 15:11, state ascoltando Break On in questa giornata, martedì 18 agosto 2026, dopo i temporali che ci sono stati nei giorni passati, devo dire che il clima non è poi così tanto mite, fa ancora caldo, quindi non è ancora finita l'estate. Colgo l'occasione di salutare chi si trova in questo momento ancora in vacanza, inviatemi la vostra cartolina digitale al 349-725-831, questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare, come dico sempre c'è l'imbarazzo della scelta, trovate 4 radio in un'unica app, quindi che volete di più dalla vita, assolutamente un bel niente, e @ Top Italia Radio invece è nickname sia per Instagram che per Facebook per quanto riguarda il mondo social. Volete taggarci? Fatelo. Volete commentare? Fatelo. Nessun problema. Ora c'è Ed Sheeran con Shape of You direttamente dal 2017.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Non sono altro che Lucio, ci canta così Lucio Corsi, Volevo essere un duro, direttamente da Sanremo 2025. Sono le 15:20 minuti scoccati proprio in questo istante, martedì 18 agosto 2026. Adesso ritorniamo a parlare di lei dopo quello che è stato uno dei matrimoni migliori della storia, entrate a far parte della storia, lo ricorderemo per tutta la vita. Dua Lipa, pensate, è tornata in Italia questa volta per festeggiare una delle sue amiche più care. Nel weekend di Ferragosto la pop star ha raggiunto Portofino insieme ad un gruppo di amiche, una destinazione tanto cara a lei, perché spesso non solo per Taylor Swift, perché anche Taylor Swift ha citato questa destinazione in uno dei testi delle sue canzoni, insieme ad un gruppo di amiche, ritorniamo a Dua Lipa, per l'addio al nubilato di Ella Yenkin prossima alle nozze. Fine settimana tutto al femminile, raccontato attraverso foto, video condivise sui social.

L'ultimo successo di Manuel si intitola Distant Land e Dua Lipa è tornata in quelli di Portofino per festeggiare l'addio al nubilato di una sua cara amica. E a conquistare, a catturare soprattutto dell'attenzione da parte degli utenti è stato un video che è stato realizzato dalle ragazze durante la vacanza. Dua Lipa insieme alle sue amiche si sono cimentate nella cosiddetta preghiera di Dua Lipa, un trend che utilizza la canzone Training Season e prevede anche una coreografia da contorno, da accompagnamento. Questa volta però a partecipare c'è anche la protagonista della canzone, quindi la stessa Dua Lipa, rendendo il filmato ancora più curioso. Lo sto guardando proprio in real time su TikTok, ha già ricevuto tipo 7842 mi piace, 35 commenti, 386 condivisioni, quindi sta girando un po' su TikTok e non solo, anche sulle altre piattaforme. Complimenti sia alla futura sposa e sia anche a Dua Lipa. Tutto questo è stato postato, come ci canta Fedez insieme a J-Ax, Vorrei ma non posso.

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

voce è quella di Elisa con Dillo solo al buio, non lo diciamo anche alla luce del sole. Sono le 15:38 minuti, martedì 18 agosto 2026, state ascoltando Break On. Adesso parliamo di grandi successi, quelli musicali, perché dobbiamo incoronare una grande artista, colei che sa fare musica, colei che due giorni fa ha compiuto gli anni, forse avete già capito, ha origini italiane, ma questa è la presentazione giusta. Con oltre 4 decenni di carriera alle spalle, la pop star detiene ufficialmente il Guinness dei primati come la cantante donna ad aver venduto più dischi in assoluto, superando la quota dei 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. Sto parlando lei di Madonna, un traguardo davvero importante che supera per esempio i grandi successi di Beatles, Elvis, Michael Jackson. Il suo vero punto di forza è l'eccezionale spirito di adattamento. Dagli anni 80 e oggi ha attraversato tutte le ere del mercato, perché proprio quest'anno è uscita anche una collaborazione con la giovanissima Sabrina Carpenter, quindi la musica unisce diverse generazioni. Madonna, continua così.

Off and back con Be Mine. Sono le 15:42 minuti, state ascoltando Break On e stiamo parlando di grandi successi musicali, quelli di Madonna in particolare, perché nel corso della sua carriera è riuscita a vendere più di 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. E stando a questo articolo, molti fanno confusione, c'è una confusione generale a livello di cultura musicale, perché spesso danno questo primato a Mariah Carey, ma in realtà non è così, perché quest'ultima si sta dominando da sempre le classifiche americane con la sua All I Want For Christmas Is You, vantando 19 singoli al primo posto nella Billboard Hot 100, il classico natalizio più ascoltato di sempre, ma in realtà ci sono altri nomi oltre Mariah Carey in questa classifica, per esempio Celine Dion, Whitney Houston, e poi troviamo lei, Taylor Swift. This

Correva l'estate del 2015, una grande collaborazione musicale a livello femminile univa Baby K insieme a Giusy Ferreri con Roma Bangkok. Avete mai fatto un viaggio Roma Bangkok, Bangkok Roma? Fatemelo sapere al 349-7225-831. Nel frattempo qui a Breakon stiamo parlando di un argomento che è molto dibattuto nell'ultimo periodo sui social: quali sono le artiste più quelle che detengono le grandi vendite. Si pensava fosse Mariah Carey, invece no, il mito di Mariah Carey resta lì soprattutto durante il periodo natalizio, ma c'è Madonna che è prima in questa classifica con 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. A seguire c'è Celine Dion, Whitney Houston, Taylor Swift, Mariah Carey, ma c'è anche Cher con una longevità artistica introvabile, ha firmato con Believe il singolo più venduto da un'artista femminile nel Regno Unito, superando da solo le 10.

direttamente dal 2021, Calvin Harris con By Your Side. Sono le 15:52 minuti, scoccati proprio in questo istante, martedì 18 agosto 2026. Fa ancora caldo, 18 agosto, anche se è arrivato il temporale, quindi a metà agosto rimpresto nel bosco ci sono tanti detti, però fa ancora caldo, quindi l'estate non è ancora terminata. Ora parliamo di Guinness World Record naturali, perché c'è un cocco de mer, che è una palma delle Seychelles, pensate, custodisce un record difficile da battere in natura, perché produce il seme più grande del mondo, che può arrivare a pesare fino a 25 kg e misurare circa mezzo metro. Poi c'è comunque il nome scientifico, è l'odore.

La voce è quella di Francesca Michelin con Solite Chiacchiere. Stiamo parlando del Coco de Mer, questa palma che si trova alle Seychelles. Secondo, pensate, il Royal Botanic Gardens, il Coco de Mer detiene il primato mondiale per i semi più grandi e pesanti. Anche i tempi di crescita sono fuori scala. Sulla palma femmina la noce impiega circa 5-6 anni per maturare, mentre la pianta può aspettare decenni prima di raggiungere la maturità riproduttiva. Quindi andate a vedere un po' di foto di questo coco, perché di questo seme che è prodotto dal Coco de Mer, perché è davvero grande. Come ho detto prima, le dimensioni invece può arrivare a pesare fino a 25 kg e misurare circa mezzo metro. Quindi andate un po' a sbirciare le foto di questo coco che sta facendo un po' il giro del mondo. Poi il coco, il seme, capite, tutte queste varie cose. 349 725 831, andatelo a vedere. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On, ce ne saranno altre due come ormai da rituale. Si conclude con i Jonas Blue, It's Bizzou, la

0: alle 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su tutta una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense".
1: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
1: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
2: Segnali di miglioramento per Yael Trepil, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
1: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
2: Ed è tutto, a più tardi.

fa insieme a Cardi B con Girls Like You aprono la seconda ora di Break On questo martedì 18 agosto 2026, sono le 16:07. 349 722

potete selezionare la vostra foto preferita, come potete selezionare la vostra radio preferita accedendo, scaricando l'applicazione Radio Video Network. Tutto molto semplice, a portata di click, quindi basta selezionare la vostra radio preferita. Dalle 15 alle 18 c'è Break On, dal lunedì al venerdì in mia compagnia, io sono Chiara. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, ci trovate proprio così, digitando Top Italia Radio sia su Instagram che su Facebook. Lì potete commentare, interagire, fate come volete, sentitevi a casa vostra all'interno di quel profilo. Ora Giulia e Molly, ho voglia di te.

0: Intitola proprio così Julie e Maoli. A breve parleremo della dieta ferrea di Jovanotti quando corre in bicicletta. Prima c'è Samantha con Check Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

che tanto sto vento prima o poi ci porterà via, via, via. Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via.

0: Snap.
1: Snap, si intitola proprio così. Loro sono Rosalyn insieme ad Alfa. Sono le 16:19 minuti, martedì 18 agosto 2026. State ascoltando Break On. Ora parliamo della dieta ferrea di Jovanotti. Perché sapete, oltre ad avere la passione per la musica, anche la passione per la bicicletta. In un video su Instagram, il cantante ha svelato i vari abbinamenti da ciclista. Prima di partire per un lungo viaggio, lui mangia o limone abbinato all'anguria o frutta con sale e peperoncino. Questi sono i suoi abbinamenti. Adesso vi do una dritta da ciclista: limone sull'anguria pare che abbia un effetto boost, dice proprio così, è anche buono, poi non tutto si può spiegare, quindi invita i suoi fan ad assaggiare questo abbinamento limone sull'anguria. Lo avete mai testato? 349 7225 831, aspetti i vostri.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

la canzone si intitola Senza una stupida storia, poi ci aggiungiamo tra parentesi d'amore, lui è Achille Lauro. Stiamo parlando di un altro cantante qui a Bricon che unisce la passione per la musica a quella del ciclismo e documenta tutto sul suo profilo e dà anche dei consigli di benessere, per esempio sta spoilerando quelle che sono le sue abitudini alimentari da ciclista. Estate i percorsi sono belli, sono agibili rispetto all'inverno, quindi devo dire complimenti a Giovanotti anche perché dà dei consigli preziosi sia ai ciclisti ma anche ad altri sportivi, per esempio il limone sull'anguria oppure anche sale e peperoncino sulla frutta, una pesca con un pizzico di sale e peperoncino, pensate, ha imparato questa cosa in Messico, lui dice è davvero una bontà, racconta proprio così nel video.

La voce è quella di Mika con Stardust. Sono le 16:27 minuti, stiamo parlando di abbinamenti, abitudini alimentari di giovanotti. Voi avete mai provato il sale e peperoncino sulla frutta oppure il limone sull'anguria prima di partire per un lungo viaggio? Fatemelo sapere al 349-7225-831. Prima dell'appuntamento con il Music Box c'è Wish You Were Here.

prima collaborazione tutta al femminile Shari insieme ad Epoch con Margherita. 16:35 minuti, ora non parliamo di Margherita ma parliamo di Chiara Ferragni. Ha condiviso nelle ultime ore questo fotodump carosello ricco di forti emozioni perché compie i primi 7 mesi di relazione, ripercorre questi 7 mesi intensi insieme al fidanzato Hernandez Osè. Il post raccoglie uno dei momenti più significativi della loro storia. Ad accompagnare queste immagini c'è una caption con la scritta Iris, seguita poi da un cuore rosso. Per esempio troviamo foto in cui si trovano in Colombia, seduti davanti ad un mare cristallino, uno dei primi scatti. Poi troviamo il post attraversa diverse stagioni e geografie, foto al caldo, al freddo, in casa, fuori casa, in Italia, all'estero. Quindi 7 mesi di relazione e soprattutto di forti emozioni. Ora c'è Lady Gaga.

2022 Lady Gaga con All My End. Dopo un periodo di assoluta riservatezza, Chiara Ferragni ha iniziato a pubblicare qualcosa in più, visto che poi sono trascorsi 7 mesi, ormai una relazione ufficiale con José Hernández. Teneva la relazione lontana dai riflettori, invece nel giro di 7 mesi poi ha pubblicato questo fotodump, questo carosello, ha ricevuto circa 529.025 mi piace e tanti commenti, quindi carini insieme, sono carini. E poi abbiamo anche l'approvazione sia da parte della sorella Valentina Ferragni, perché commenta con cuoricina, ha lasciato un cuore ed altre reazioni affettuose sotto il post da parte della famiglia. Quindi sembra andare tutto per il verso giusto. Complimenti ancora a questa nuova relazione e auguri per questi 7 mesi. Ora Between You and Me.

0: me.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. Si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato e inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza, l'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati. Si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Uge Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo. Lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto.

va su e giù come un'altalena. Ci canta così Anna alle 16 e quasi 52 minuti, una tipa come me, martedì 18 agosto 2026. Ora parliamo di un progetto cinematografico che vede la firma

biopic, ciascuno dedicato ad uno dei componenti della band. Le prime immagini che arrivano dal set vedono i protagonisti a ricreare la copertina, la famosa copertina dell'album Abbey Road del 1969. Ci sono i primi scatti, la produzione ha raggiunto Abbey Road dove gli attori sono stati fotografati mentre attraversavano le famose strisce pedonali davanti agli studi londinesi, esattamente come nella copertina originale. Lo scatto fu realizzato, pensate, l'8 agosto del 1969 e divenne la copertina dell'undicesimo album dei Beatles, pubblicato il 26 settembre dello stesso anno. Quindi stanno ricreando lo stesso set, la stessa atmosfera, quattro biopic. Lo scopriremo. Anzi, vi scopriremo come saranno. Giuse Ferreri insieme a Federico Zampaglione con L'amore mi perseguita.

Giusy Ferreri insieme a Federico Zampaglione con L'amore mi perseguita. Adesso c'è Elsie con Igo, poi spazio alla redazione con gli ultimi news.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta sul trotto una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta «Nuovo territorio statunitense». Mattarella replica: la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
2: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
3: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
2: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza nei confronti dell'uomo, era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
3: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
2: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto, secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, e il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
3: Ed è tutto. A più tardi.

Ancora 349 7225 831, questo è il numero da digitare sulla vostra tastiera per interagire con me ancora in quest'oretta, ultima ora di questo martedì. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. www.topitaliaradio.it invece è il sito, e poi potete andare a scoprire gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi post, chiocciola Top Italia Radio, ci trovate proprio così sia su Instagram che su Facebook. Terza ora di Break On, ricca di altre novità e curiosità, come sempre al centro c'è la buona musica. Abbiamo anime, si titola così il prossimo singolo.

questa notizia. In California settimana scorsa si è tenuta l'anteprima mondiale di Camp Rock 3, il nuovo film della saga musicale firmato Disney. Già dal giorno successivo, quindi il 14 agosto, settimana scorsa, come ho detto, è già disponibile sulla piattaforma Disney Plus la terza edizione di Camp Rock, cioè terza saga, terzo capitolo, meglio, di Camp Rock. Il red carpet dell'evento ha registrato poi il ritrovo del cast storico con The Jonas Brothers e anche Demi Lovato, perché poi durante la conferenza, durante questa anteprima, lei sarà presente nel terzo capitolo di Camp Rock in un cameo. Vedremo un po', è la prima volta che leggo di questa notizia, l'abbiamo persa settimana scorsa, l'abbiamo recuperata, quindi tutti quanti a vedere Camp Rock 3.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

quella di Gracie Embras con Adesso True. Sono le 17:17 minuti di questo martedì 18 agosto 2026. E a proposito di terzi capitoli di saghe film, stavamo appunto parlando dell'uscita lo scorso 14 agosto su Disney Plus, è disponibile il terzo capitolo di Camp Rock con la presenza anche di Demi Lovato, quindi apparirà in questo cameo. Adesso ritorniamo a parlare di una vera e propria star, un po' del 2026, perché è stata protagonista di tante pellicole come per esempio Il Diavolo Veste Prada, ma anche l'ultimo film di Christopher Nolan, Odissea. Parliamo di Anne Hathaway, tornerà a rivestire i panni di Mia Thermopolis, ovvero ci sarà il terzo capitolo di Pretty Princess. Come riporta Key Magazine, l'attrice è tornata a parlare del film e del legame del suo personaggio, quindi forse di sicuro ci sarà e ci saranno anche dei cambiamenti, lo scopriremo solo vivendo. Elodie, Michele Bravi, Que Pequeño.

0: nero vedete nero, se volete vedere Bali vedete Bali. Gue Pequeño insieme a Elodie e Michele Bravi, ci piaceva questa canzone e ci piace anche tuttora, come ci piace Pretty Princess, perché uscirà il terzo capitolo con la presenza di Annie Hathaway, il suo grande ritorno, che poi grande ritorno, continua a passare da un set all'altro lei. Secondo People la nuova storia dovrebbe rispettare l'eredità dei primi due capitoli, ma accompagnare Mia in una fase più matura e voluta adulta, in poche parole. Alla regia ci sarà Adele Lim e poi anche Hathaway parteciperà sia come attrice ma anche produttrice, quindi darà un aiuto all'evoluzione di questa storia. Noi attendiamo. Nel frattempo Fiorella Mannoia ci dice: la storia non si deve ripetere. Eh già.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

Mental insieme a Khalid con All I Know. Tutto quello che noi sappiamo, tutto quello che noi conosciamo passa attraverso Break On. 17:36 minuti, martedì 18 agosto 2026. Ora parliamo di studi. Perché quando passeggiamo senza una meta, il nostro corpo devia verso sinistra? Non si sa. Un recente studio che è stato condotto dagli esperti dell'Università di Navarra e pubblicato poi sulla rivista scientifica Nature Communication ha dimostrato che le persone tendono in maniera istintiva a deviare verso sinistra, muovendosi in senso antiorario. Questo fenomeno si manifesta costantemente, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in mezzo ad una folla o in totale solitudine. Quindi quando passeggiamo senza una meta, andiamo direttamente verso sinistra. Pensate, hanno fatto anche uno studio su questo. Che genio!

0: questa passeggiata in direzione verso Kedevia, verso sinistra, ci piace comunque. L'analisi sul campo ha coinvolto centinaia di volontari in Spagna e in Giappone, monitorati attraverso l'impiego di telecamere e droni all'interno di spazi aperti e aree circolari. I dati hanno confermato che questo trend, quindi svoltare a sinistra, prescinde da fattori individuali come l'età anagrafica, la vista dominante o l'essere mancini. Quindi tutti quanti, quando passeggiamo senza una destinazione, senza una meta, il nostro corpo ci porta a sinistra, chissà perché. Questo poi è stato studiato, per esempio hanno messo a confronto l'essere umano con il regno animale, il mondo animale. Questa inclinazione non rappresenta un'esclusiva della specie umana, comportamenti analoghi si riscontrano in diverse specie del regno animale, pensate.
1: Sì,

0: ti voglio sempre così.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

18 minuti, martedì 18 agosto 2026. Ora vi racconto una storia un po' assurda, ecco. Una famiglia ha pagato Akon $1 milione per cantare la stessa canzone per un'ora. Uno, devi essere un pazzo. Secondo, ti piaceva così tanto questa canzone da ascoltare per un'ora. È come se mettessimo per un'ora qui su Top Italia Radio la stessa canzone. Sì, può essere la canzone più bella del mondo, però ad una certa basta. A raccontare questa storia così assurda è stato proprio lo stesso cantante, che sarebbe stato ingaggiato da una famiglia del Medio Oriente per esibirsi durante un evento privato. Una volta arrivato si è trovato davanti ad una produzione gigantesca, pensate un po', questa è la scena, lui che arriva, palco, led, laser, camerino completamente allestito, Akon ha iniziato ad esibirsi sulle note di Lolley, quindi è questa la canzone, ma alla fine del brano una delle ragazze gli avrebbe chiesto di cantarla di nuovo, poi una volta terminato per la seconda volta, di nuovo, proprio in loop per un'ora. Meglio passare ad un'altra canzone, adesso vi propongo George Ezra con Anyone For You.

0: La voce è quella di Giorgio Ezra con Anyone For You e sono rimasto un po' scioccato da questa notizia. $1 milione per cantare la stessa canzone per un'ora è quello successo ad Akon. Ha dovuto cantare la stessa canzone, ovvero Lolly, per un'ora. Ecco, va bene, perché comunque lui ha ricevuto questo bottino. €1 milione non è poco. Però di dollari, scusate, $1 milione. Però adesso sono un cantante, salgo su questo palco con LED, camerino completamente allestito, curato, e mi ritrovo a cantare la stessa canzone. Sì, di fronte a me ho questo bottino, quindi per un'ora lo faccio, però dall'altra parte che noia. Dopo a un certo punto dici, vabbè, va bene, la mia discografia non è fatta soltanto da Lolly. Ti accontento questa famiglia del Medio Oriente, però poi so fare altro, ho fatto altre canzoni. Non so l'intento di questa famiglia di ascoltare questa canzone, si vede che aveva un rapporto, un vero e proprio un valore simbolico questa canzone, dal valore di $1 milione. Vabbè, comunque il mondo del web ogni giorno ci regala delle sorprese, soprattutto delle storie davvero bizzarre. Passiamo ad un'altra canzone. Arisa, Potevi Fare di Più, direttamente da Sanremo 2021.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: se ogni giorno mi uccidi. Dallo specchio ti vedo, mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: E sentitela proprio così, potevi fare di più. Lei è Risa, sono le 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una serata fantastica, adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente è ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
2: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
3: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
2: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
3: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
2: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Io sono Manuel Giancale e in questo martedì, tra qualche istante, andremo a scoprire che cosa è successo a dei ragazzi che volevano soltanto vendere la limonata per poter raccogliere un po' di soldini. Andremo in Cina invece, dove l'intelligenza artificiale aiuta i più giovani per i compiti, e subito invece i cani, i nostri amici a quattro zampe, che effettivamente ci capiscono, e ovviamente lo dice la scienza. Tra poco ne parliamo, benvenuti.
0: 3, 2, 1. 1 hour.

Apriamo l'appuntamento di questo martedì con l'aiuto dei cani, dei nostri amici a quattro zampe, il caro amico Fido, viene sempre chiamato così, in modo generico diciamo, e il miglior amico dell'uomo sa distinguere, si è scoperto che sa distinguere felicità, rabbia, paura e tristezza soltanto osservandoci, guardando proprio il nostro volto. Hanno fatto uno studio, hanno mostrato dei cani appunto dei volti arrabbiati, felici, eccetera eccetera, e a quanto pare il loro cervello riesce a distinguere effettivamente, in grado di distinguere diversi tipi di espressioni facciali. Questo è proprio uno scalino in più delle sue prove d'abilità, davvero, e gli amici a quattro zampe sono veramente una roba impressionante. Riescono a comprendere il nostro stato d'animo e si comportano anche di conseguenza, perché se una persona è arrabbiata, si è scoperto che i cani tenderanno proprio a tenersi a distanza da questa persona arrabbiata, mentre invece se siamo tristi, spesso sono loro che vengono a darci supporto. Insomma, è proprio quello che fanno, è la loro natura, insomma, ci amano incondizionatamente. Ci sono un sacco di persone che però invece non ricambiano assolutamente, anzi li trattano davvero male. Speriamo siano sempre di meno queste persone durante l'estate, durante tutte le prossime stagioni. 3, 2, 1 hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne cantautore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G, Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso cui Becky riafferma con forza la propria identità, muovendosi con naturalezza tra spagnolo ed inglese, esprimendo la sua duplice identità culturale ed artistica e segnando anche un ritorno alle sue radici rap. Sarà il primo album di Becky G ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Kiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini. Se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
4: 3, 2, 1.

0: Ben trovati ancora, buon martedì con One Hour, quell'ora che ti basta. In apertura di puntata abbiamo parlato dei cani che riescono a distinguere la paura dalla tristezza negli esseri umani. Basta semplicemente che loro ci guardino e ci capiscono. Vedi che qualcuno ci capisce?
1: One Hour.

0: continua il nostro martedì e tra qualche istante scopriremo quei geni che non so se dare l'etichetta di genio ai ragazzi che stavano raccogliendo dei soldi piuttosto che invece a chi è andato a dirgli non si fa. Insomma, tra poco scopriremo tutto.
1: One hour.
2: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.

0: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Passiamo a parlare della situazione nelle carceri. Il SAPPE denuncia una nuova aggressione a Torino, dove un agente di polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante l'accompagnamento all'ora d'aria. Ferite giudicate guaribili in 3 giorni. Il sindacato parla di emergenza sicurezza, organici insufficienti e chiede interventi immediati al Ministero della Giustizia per tutelare il personale.
3: Circa 2,5 milioni di euro in arrivo per la Valle d'Aosta dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Lo annuncia il sottosegretario Alessandro Morelli. Si tratta di 67.000 euro di risorse complementari ai fondi europei e di oltre 2,4 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, destinati a nuovi interventi per crescita economica, coesione sociale e sviluppo locale. Morelli sottolinea che l'obiettivo è trasformare le risorse in servizi e opportunità per i cittadini.
2: Ora passiamo a parlare delle assunzioni nella scuola. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027. Previsti 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, insieme a 346 dirigenti scolastici, 79 educatori, 2.628 insegnanti di religione e oltre 12.000 unità ATA. Il ministro Valditara parla di un investimento per garantire stabilità alle scuole e continuità didattica agli studenti.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

I nostri amici sono stati davvero geniali. Oggi andiamo a scoprire a Udine tre ragazzi giovanissimi che hanno deciso di fare di dare un servizio per raccogliere soldi, una raccolta fondi per acquistare un motorino tra l'altro datato pure, quindi era pure una cosa abbastanza bella, carina, eccetera, soltanto che non avevano le autorizzazioni necessarie per poter somministrare e vendere beni alimentari. Un passante ha fatto denuncia, evidentemente, e gli agenti sono arrivati e hanno bloccato appunto questi tre ragazzi che stavano vendendo limonata fresca, caffè, acqua, un paio di pasticcini in cambio proprio di un'offerta libera nel cortile di casa, e ovviamente non avevano i permessi per poterlo fare. Diciamo che bisogna stare a determinate regole, questo è vero, è necessario anche per la sicurezza di tutti, però sti ragazzini comunque, sta di fatto che è stata una bellissima idea quella di non chiedere ai genitori per esempio i soldi per prendere il motorino, ma di fare da soli, quindi essere imprenditori di se stessi. È davvero un'ottima cosa questa, bisogna farlo però nelle regole. 3, 2, 1 1 hour.

0: Andremo in Cina tra qualche istante, grazie all'intelligenza artificiale, grazie soprattutto ai compiti per le vacanze. Tra poco scopriremo il perché. 3, 2, 1 hour.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra una.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: 3, 2, 1, 1, Power.

0: Entriamo nel mondo della tecnologia di oggi e andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Cina, dove effettivamente lì la tecnologia corre da matti e a volte non è proprio il massimo, direi. Entriamo nelle famiglie cinesi in questo caso, perché proprio durante quest'estate molti ragazzi, anche qui in Italia ovviamente, hanno i compiti delle vacanze, ma lì li corregge l'intelligenza artificiale. Praticamente sul quaderno c'è una frase in inglese da completare. Il bambino prova una risposta, prende il tablet, inquadra quella pagina, la telecamera riconosce la scrittura, individua l'errore e sullo schermo compare questa spiegazione del fatto che sia sbagliato l'esercizio. Non soltanto dà la soluzione, ma questo tutor artificiale dà un'altra domanda proprio per verifica che la regola sia stata capita, come se fosse un vero e proprio professore o una professoressa. Se sbaglia il bambino, si ricomincia di nuovo da capo. Quindi nell'estate 2026 in Cina praticamente l'intelligenza artificiale fa continuare la scuola. Mentre le scuole sono chiuse, i ragazzi possono continuare ad avere lezioni su lezioni. E questa cosa è un po' strana, perché fa capire, per esempio, che il genitore può restare fuori da quella stanza perché il bambino può fare praticamente tutto da solo con questo tablet, con l'intelligenza artificiale, la telecamera che inquadra, che viene utilizzata per inquadrare la scrittura, l'errore, e poi c'è chi dà le spiegazioni al bambino. Insomma, il concetto è che forse le aziende stanno vendendo non il tablet o il programma o l'intelligenza artificiale, ma stanno vendendo il tempo ai genitori per rimanere fuori da quella stanza e lasciare i ragazzi a fare i compiti praticamente da soli. Ora, giusto o sbagliato che sia, questo è
1: One Hour.

0: si chiude qui questa puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati con noi anche nel mezzo dei compiti per le vacanze, no? Perché abbiamo parlato appunto dell'intelligenza artificiale che aiuta i più giovani in Cina, in questo caso siamo in Cina, aiuta i giovani a correggere i compiti delle vacanze, quindi non servono più i genitori a questo punto. Vabbè, ci ritroviamo domani con One Hour, ciao a tutti!
1: One Hour!
2: One Hour!
1: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
5: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», ma Teheran replica «La sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
6: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
5: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnul 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
6: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
5: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale Guglielmo Vicario, un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per la Juve dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato". E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo in una inconsueta modalità a porte chiuse la presentazione di Mourinho. "Torno a casa", ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1 nella settimana del GP d'Olanda. La Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. "Farò di tutto per riportarci in alto", ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls. È un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera, in palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenne, il cavallo più famoso al mondo. Aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. "Corri sempre libero, nostro capitano", si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così: "La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita". Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon,

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: sono le 22 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di due missili balistici iraniani, mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per Yael Trepi, l'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma, Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Pazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero: nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledin, Goiare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo un nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.

la mia poesia sporca, nata in mezzo a una via, l'asfalto qui scotta, la città in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, fermo di polizia, cancellarmi come un'amnesia. Credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia. Là fuori una guerra, ho scaricato le armi, quindi vieni a salvarmi o no? Se non c'è Marte senza Venere, non ci sono io senza te, non c'è fumo senza cenere. Portami lontano da sta terra, interstellar, se riesci a fare reagire ogni particella. Taglia il cordone che dalla strada arriva al mio ombelico, prima che sia impazzito per diventare ricco. Lo sai soltanto quando è quello che non si compra coi soldi, forse insieme sarà.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non sei sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: kids.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stagioni.